0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: Music, Tak Tak Tak.
0: RM2 Radio Musti.